0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Lo sto guardando io.
7: Stiamo arrivando.
6: Ciao.
7: Adesso basta.
8: Stiamo arrivando anche noi.
9: Siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
11: Che fai? Rispondi tu.
12: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
13: Oh, ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Raccontiamo la città che cambia.
18: Unica Radio.
19: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio.
10: La città che cambia.
2: Raccontiamo
10: la città che cambia.

0: Carica Radio, la tua carica quotidiana. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho? Ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre? Tengo il mondo.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.

0: kids. Today, we're going on a field trip.
1: Yay!
2: I am a god.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica.
7: Unica,
6: unica, Unica Radio, app.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Stiamo arrivando.
6: Ciao.
5: Adesso basta.
7: Stiamo arrivando anche noi.
8: Siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
10: Che fai? Rispondi tu.
11: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
12: Oh, ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: La città che cambia.
17: Unica Radio.
16: Unica Radio.
18: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
6: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: G.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hey guys, this is Tube and Burger and you're listening to our new tune No Phones out on Kitball Records.
5: No phones on the dance floor.
0: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio,
5: la città che cambia.
0: Unica Radio,
6: raccontiamo
5: la città che cambia.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno.

0: anno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. E saranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piera Torre di Comiso è tornato invece operativo. A seguito dell'eruzione sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Dall'Italia la visibilità è stata solo parziale, con lo spettacolo avvenuto col sole già prossimo al tramonto. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Agli Europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso, chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Agli Europei di atletica, invece, Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva, battendo 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.
5: Puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare ma in aumento sulle principali arterie stradali. Nella giornata odierna saranno presenti controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 131 di diramazione centrale Nuorese. Si rammenta di allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e si ricorda che tale obbligo è valido anche per i passeggeri seduti sui sedili posteriori. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Oh, oh yeah!

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, what's up everyone? This is Fede LeGrand and you're listening to my song. I just wanna party.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città.

0: Time. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a

0: alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta petrolio mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola Keshm. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo, lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio: il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Oh, oh yeah!

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:02.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: abbiamo, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Domani l'AFA concederà una tregua. Dai 18 bollini rossi attesi per oggi, il 14 su 27 capoluoghi monitorati, si passa a 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli Europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Due minuti.
4: Estate.
1: Un libro.
5: Un anno, tre epoche. Un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
2: Tra poco su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ritrovati, buongiorno, rieccoci, nuovo appuntamento con la rassegna stampa. Siamo al 12 agosto 2026 con Mimmo Moramarco, buon mercoledì. Intanto ricordo che questa è l'ultima settimana prima della pausa estiva in onda fino al 15 agosto, poi si riprenderà lunedì 31 agosto, apertura con il Corriere della Sera. Oggi grande foto al centro pagina, allo sport, la dedica del Corriere, il giorno d'oro degli azzurri agli europei. E vediamo qui la foto della Batocletti, Quadarella e Martinenghi, il terzetto d'oro degli azzurri, giornata trionfale agli europei di atletica di nuoto. Questa è la grande apertura sul Corriere. Intanto scontro su Ranucci, anche questa una notizia che ritroveremo in primo piano anche sulle altre testate. Nelle chat le mosse per la candidatura, il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola, l'inchiesta, Salvini dice via da report, lui vuole sospendermi, dice. In basso l'Unione Europea e le norme, ancora una lite sui migranti, no svedese alla linea Sanchez. In basso Venezia, le 77 villette nell'oasi naturale tra le dune e la riserva della Lipu a Pellestrina, insorgono gli ambientalisti. Dal Corriere si prosegue con il domani, Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali, Salvini sempre più isolato, sfuma il sogno del Viminale, la Premier dice nessun rimpasto. Vediamo qui la foto, come dicevo, ancora Ranucci assedio, la RAI lo vuole fuori da report. La riforma dell'intelligence, potere e servizi, Merz sfrutta l'ansia da droni. E poi la strategia del governo sul domani, la propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla, scrivono qui attraverso Gianfranco Pasquino. Dal domani Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, questo è il titolo in alto, e c'è anche una vignetta su questo che ritrae il conduttore di report con il cavallo della RAI. Il conduttore spedisce in procura una fonte dei servizi segreti condannata per dossieraggi illegali e lui depista le indagini sull'attentato. Giorgia punge Vannacci, un favore alla sinistra, qui nell'articolo di Giacomo Amadori. E poi Claudia Osmetti prova a inseguire i ladri, loro lo travolgono col SUV. Questa una notizia di cronaca. Alessandro Sallusti, il suo editoriale, se Desiree vale meno dei rapinatori, partendo dalla vicenda di Mario Roggero, che è stato condannato a versare una provvisionale immediatamente esecutiva di 780.000 euro. Arriviamo alla Repubblica, ancora assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, via da report, dice, le opposizioni, lui è vittima, fanno sapere. Il giornalista ribadisce, vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. Per il reportage su Repubblica, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene. E in basso Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa secondo lui. Consiglio Superiore di Sanità, il vaccino quadrivalente resti obbligatorio. E su Repubblica una grande foto, quella di Fidel Castro, l'anniversario, lusso, amore, rivoluzione, 100 anni di Fidel Castro. Stasera, tramite l'articolo di Elena Dusi, viene ricordato lo spettacolo dell'eclissi di sole, visibile per pochi. Arriviamo al Fatto Quotidiano, il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti Unione Europea, governi padroni scrivono qui sul Fatto, impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. In alto parla Conte, gli altri prima si prendevano quote di migranti, Meloni ci isola, sugli sbarchi ha buttato il mio lavoro in Europa. E di lato la vittima colpevole, assalto da destra Ranucci, il giallo di La Vitola dai carabinieri. Poi c'è una domanda, si mettono in Vespa, il Dem Ruotolo caccia al report in vista del voto. Fondi safe forzati, il servizio studi delle nostre camere sulle democrazie dimezzate, Vignarca dice diventa tutto scelta tecnica come per i caccia F-35. Intanto una grande foto qui. Ovviamente ironica, un fotomontaggio, Camera dei Deputati chiuso per riarmo il cartello. Arriviamo alla verità ancora. Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. Poi in fotocentro di Sanchez, a Ceuta ancora 10.000 clandestini, rischio catastrofe sanitaria e anche la Svezia molla. Sanchez, in basso le carte scaricano la pistola fumante di Conte, la lettera anonima in base alla quale il leader Movimento 5 Stelle aveva bollato la transazione per le mascherine contestate da alcuni e smentita dagli esami di laboratorio disposti dallo stesso commissario. I dispositivi erano a posto. Poi i risultati della farmacovigilanza attiva, gli effetti avversi dei farmaci Covid sono 1000 volte di più e c'è la prova qui dalla penna di Patrizia Folderater. In basso, quando Fabrizio De André difendeva la Lega, Salvini contestato al concerto in ricordo del grande cantautore che non l'avrebbe fatto. Il ragazzo ammazzato dai comunisti, Dem no alla dedica del Lungolago, Ramelli era solo uno dei tanti, nell'articolo qui di Giorgio Gandola. L'altra voce del network Il Quotidiano si sofferma sulla Basilicata, esplode la fabbrica della sofferenza, la tragedia riaccende la polemica sulla politica dell'accoglienza.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Le 9 e 43 minuti.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Zacue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham, sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
8: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
9: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio, in modo semplice, con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
2: Siamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: App.
12: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Ed Sheeran. It's Camila Cabello.
3: And you're listening to
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2009 ed è tratta dall'album Replay. La mia testa è come una piccola melodia che fa na na na na na na. È come se il mio iPod rimanesse bloccato. Ricordi la prima volta? Ci siamo incontrati al centro commerciale. Tu eri con i tuoi amici. Speravo di abbracciarti. Volevo un'altra possibilità. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione della

0: L'aeroporto di Catania comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis sarà a derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien. Nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11 e un minuto.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: le 11:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA è quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete

0: ed ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, 1 bicchiere di latte e 1 di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta! L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica radio app.
5: On my soul, this life is cold without my dog in it. Dog in understand it. We gotta grow, but being authentic. This friendship had my all in it. Rich or poor, we was all with it. Was all with it. Felt lost in it. Chase the dreams till we all win it. We all win it. We all win it. Me and you, it was none above us. Our back was gotten, couldn't nothing touch us. Nothing touch us. Nothing touch us. Yeah. I love my brothers till we up above us. If not for y'all, I'd be stuck with suckers. The love forever, so we stuck together. Make the call, then it's up a notch. Never love forgotten. If they love us not, got us up beside. If it's us, we're

0: unica radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza, non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta, non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, qualcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre di questo nuovo percorso. E successivamente, vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta. Comunque
1: un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: unica, Unica Radio, app.
8: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Civica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Poesia, introspezione e nuove sonorità pronte a conquistare i principali festival italiani. Entra nel vivo il tour estivo 2026 di Madame, un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il suo nuovo progetto discografico, Disincanto. Attraverso brani come il singolo Ok, la cantautrice esplora con rara intensità i temi della fragilità, della consapevolezza e della rinascita, regalandoci uno show intimo e profondo.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Fede, imponenti tradizioni ed eccellenze della tavola si incontrano nell'Anglona. A Nulvi entra nel vivo l'atteso appuntamento con Saessida de Sos Candaleris, la spettacolare discesa dei tre giganteschi ceri di paglia e legno, alti ben 8 metri, e trasportati a spalla dai ceraioli per le vie del paese in onore dell'Assunta. Un rito secolare arricchito dai sapori autentici del territorio grazie alla storica Sagra della Pecora.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Le grandi sonorità del post-rock internazionale sbarcano nel Sulcis per una notte imperdibile. Il prossimo 18 agosto l'Arena Fenicia di Sant'Antioco ospiterà i Mogwai, leggendaria band scozzese headliner d'eccezione della terza edizione di Sully Rock. Un viaggio sonoro unico fatto di atmosfere potenti, dilatate ed evocative, immerse in una delle location più suggestive del territorio.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 12:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa delle attività eruttive dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero. Ceccon e Lamberti in finale nei 50 dorso. Ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 42 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Zacue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham, sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
6: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce, investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
9: Oh, oh yeah!

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 in punto.
2: Hi, this is DJ Solberg and this is my latest track Berserk from our Vikings collection. Enjoy.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Mann di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
4: Hey everyone, this is Zerb.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13:33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. Una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Lo sport è mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Ceccone e Lamberti in finale nei 50 d'orso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità, principalmente sulla SS131 Carlo Felice, sulla SS131 diramazione centrale Nuorese e sulla SS130 causa cantieri. In data odierna saranno effettuati i controlli della velocità sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese. Evitare le soste nelle corsie d'emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
6: Unica Radio.
0: App.

0: proposte realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, foglie di carta sparse per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte, che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari, che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristan?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi se ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Poi viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna godersi bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
3: Hey, this is Lacey and you're listening to my song Come

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14:03.

voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2013 ed è tratta dall'album Tales of Stati Uniti. Plastica, cicatrice e cervello. Voglio un laser. Sono venuto all'alba per lavorare le notti. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Train the Goldfrapp.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Milano, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Siegfried Oranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi, un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, ma più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: tuoi.
1: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E stappo un anni perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 15 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi

0: praticando il massaggio cardiaco, ha avuto un malore ed è deceduto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Europei di nuoto clamoroso a Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella, che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. Stasera la finale dei 50 metri dorso femminile, che vedrà in scena Sara Curtis. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Musica Radio.
1: Le 15 e 41 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccone e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli europei di Birmingham di atletica. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per Pernici. Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000 da Roderick Fish a Cincinnati 2023, a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto. 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio ora: cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
7: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
3: Leggera, gratuita.
12: Gratuita.
3: Semplicemente unica.
12: Unica.
3: Unica Radio. App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo, come e dove nasce l'opera Presenza?
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte legge industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è la una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza, appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è all'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale, come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali, quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione e va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prende le meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, se appunto, di speranza, non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva, in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. po' viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bravissima
1: il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track.

0: il GR Cultura dell'Agenzia Dina. Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Hey, this is Liquid Fight and you are listening to my single Leaf and Echo.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
4: Mua.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 67 ed è tratta dall'album I Never Loved the Way a Man I Love You. Ciò che vuoi, tesoro, io ce l'ho, è un po' di rispetto quando torni a casa. Ehi, solo un po' di rispetto, è solo un po' di rispetto quello che ti chiedo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Respect di Aretha Franklin.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda, che si trova nell'area del quarto chilometro lungo la Via Latina, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Piantedosi precisa: il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno, lo riporta il Guardian. Calcio: il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Tomori, Odogwu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma questi potrebbero aggiungersi anche al

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi, il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
8: Oh, oh yeah!

0: unica radio, unica radio. App.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
10: Vieni con la tua puta madre. Come la tua puta gente alla verga, soy mencho. Póngase a la fila, güey. Deja el puesto a tu amigo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 17:32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Esplosione e incendio oggi nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Non risultano feriti. Resta in carcere Walter Lavitola, il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore

0: avanza giù dalle pendici del vulcano, raggiungendo quota 1300 metri. Non è chiaro quando si fermerà l'attività vulcanica, è impossibile da prevedere. A causa dei venti che soffiano verso sud, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa non riaprirà almeno fino alle 8 di domani. Bolle e brutte notizie per l'Italia di Velasco. Lovez Omorui ha subito un infortunio in amichevole contro l'Ucraina, rimediando alla rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, oltre alla rottura parziale del legamento collaterale e laterale del menisco mediale. Agli europei, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, non ci sarà. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei.

0: So it's not like a helicopter.
1: Ora il traffico.
2: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico veicolare nella norma sulle principali arterie strade che conducono ai maggiori centri urbani dell'isola. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità in vicinanza dei cantieri siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale di Diramazione Centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare, anche con il veicolo fermo al semaforo rosso. Nel momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la costante attenzione, al prossimo collegamento.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio. Be Podcast.
5: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
10: La città che cambia.
11: Unica Radio.
12: Mes rêves sont fous, j'ai pas les codes. Pourquoi tu crois vraiment que j'ai fini par quitter l'école? Je cours partout, ouais, sans camisole. Regarde le ciel et tu verras.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e un minuto.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey, this is Antoine Boischoff from Paris, and you're listening to Sailing Away.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
6: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
7: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
8: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
9: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
11: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 31 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni a Colleferro, vicino Roma, dove si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione, per fortuna, non avrebbe provocato feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo. Nuoto, continuano le emozioni degli europei di Parigi, dalle 18.30 spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis, in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale, e su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglia è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena l'interno.

0: antico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggere o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Le 18 e 41 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Buonasera dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il nuoto. Continuano le emozioni degli europei di Parigi. Spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. Ancora una gioia intanto per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e prima europea, nuota il miglior crono in 16.05.28. Niente finale invece per la 4% stile libero maschile. L'Italia totalizza l'11° tempo. Eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dal 2021. Europei di atletica in serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkash e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri. A Birmingham intanto altra grande prova di Eloisa Coiro che centra la finale degli 800 metri. Siamo al calcio, il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Alla presenza anche di altre figure societarie, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Dopo un mese di lavoro con la squadra, Amorim ha fatto le proprie valutazioni. Tomori, Odogwu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. Davide Frattesi torna a Roma questa volta per giocare con la Lazio. Dopo aver trovato l'accordo tra club, l'ormai ex Inter, sarà domani nella capitale per sostenere le visite mediche. Gattuso lo attende a braccia aperte e il tecnico biancoceleste, che cerca un vero finalizzatore, alza intanto l'asticella. Spunta l'idea Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter si è svincolato dal Galatasaray, dove nell'ultima stagione guadagnava 6 milioni più bonus. L'attaccante argentino vorrebbe però giocare le coppe, per questo ha chiesto tempo. Non si tratta quindi di un'operazione che potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. Anche per questo al momento la pista più calda è quella che porta Pinamonti. Il Napoli avanza invece per Gabriel Jesus. Gli azzurri continuano a lavorare per provare a portare l'attaccante brasiliano in Italia e avrebbero tutto pronto per chiudere lato club. Dipende dalle ulteriori uscite dopo Lukaku e dall'intesa col giocatore sul contratto, i colloqui sono in corso. Chiudiamo col volley: l'Italia di Velasco perde una pedina importante in vista degli europei. Love Tomorui, schiacciatrice della Mega Box Vallefoglia, è costretta al forfait per un grave infortunio al ginocchio sinistro, rimediato nell'amichevole del 12 agosto tra Italia ed Ucraina. Per la 23enne di Lodi, la diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Omorui si dovrà sicuramente sottoporre ad un'operazione chirurgica e salterà l'europeo di volley femminile, che scatterà in Turchia il prossimo 21 agosto. Molto probabilmente la sua assenza sarà confermata per buona parte del campionato di Serie A. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
7: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
9: Unica Radio.
0: Unica Radio.
9: Unica Radio.
0: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
0: La città che cambia.
1: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 19:01.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao, sono Sabrina, studio Lingua e Comunicazione. La mia canzone è 30 Seconds to Mars, Up in the Air.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
3: Il mito della grande musica internazionale risuona sotto il cielo di Cagliari. Giovedì 27 agosto, l'Arena Fiera si prepara ad accogliere i Pink Floyd Legend, riconosciuti tra i migliori interpreti al mondo del repertorio della celebre band britannica. Un viaggio tra luci, effetti visivi e gli storici arrangiamenti che hanno segnato intere generazioni, per rivivere dal vivo le atmosfere di capolavori senza tempo.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna, il servizio.
4: La grande musica torna a risuonare tra i paesaggi mozzafiato del nord Sardegna. Dall'8 al 16 agosto prende il via la 39esima edizione di Time in Jazz, la celebre rassegna ideata e diretta da Paolo Fresu. Un viaggio poetico che porterà concerti, eventi e grandi artisti internazionali tra le piazze di Berchidda, i boschi, le chiesette campestri e i siti archeologici del territorio.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: La grande musica d'autore fa tappa al sud Sardegna. Il prossimo 8 settembre, la nuova area grandi eventi Andrea Parodi di Utah ospiterà Francesco Renga per una data del suo Live Estate 2026. Un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i brani più celebri del suo repertorio e le ultime produzioni in uno show carico di energia, passione ed emozione.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
7: Hey, it's Sabrina Carpenter.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 19 e 31 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. A Colleferro, vicino Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri. Spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, pochi dipendenti che erano al lavoro. I raid degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. La IDF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
5: Non sopravvivremo al rientro.
8: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
9: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
10: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
9: Beh, ho mentito.
11: John Wick, capitolo secondo.
12: Mi stavate aspettando.
11: Dal 16 marzo, al cinema.
13: Ti mostrerò come speciale.
14: 01 Distribution presenta.
15: Sei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
14: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
14: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al giovani, dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?

0: nessuno è più al sicuro.
1: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
2: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Oh, oh yeah!

0: città che cambia. Unica Radio.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente.

0: Già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica,
5: Unica Radio, app.
7: Unica Radio, emozione unica.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantautore, compositore e poeta statunitense, distintosi anche come scrittore, pittore, scultore e conduttore radiofonico. Si è imposto come una delle più importanti figure a livello mondiale in campo musicale, in quello della cultura di massa e in quello della letteratura. È grazie a lui che si è creata la figura del cantautore contemporaneo, oltre che la nascita del folk rock. Tra i molti riconoscimenti che gli sono stati conferiti, vanno menzionati i 10 Grammy Awards, un premio Oscar nel 2001, un Golden Globe, il premio Principe delle Asturie, il premio Pulitzer nel 2008, la National Medal of Arts nel 2009, la Presidential Medal of Freedom nel 2012 e la Legione d'Onore nel 2013. Il 13 ottobre 2016 gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura. Stiamo parlando di Bob Dylan.

Bob Dylan nasce il 24 maggio 1941 a Duluth. Il suo vero nome è Robert Allen Zimmerman, derivato dai suoi nonni paterni, Zygmunt e Anna Zimmerman, che emigrarono dalla città ucraina di Odessa negli Stati Uniti dopo la persecuzione antisemita del 1905. I nonni materni, Benjamin e Liba Eldenstein, erano ebrei lituani emigrati in America nel 1902. I suoi genitori, Abraham Zimmerman e Beatrice Stone, facevano parte della piccola comunità ebraica della zona. Robert Zimmerman visse a Duluth fino a 7 anni. Quando suo padre si ammalò di poliomielite, la famiglia ritornò alla vicina Hibbing, dove Zimmerman passò il resto della sua infanzia. Passò gran parte della sua giovinezza ascoltando la radio, inizialmente stazioni che trasmettevano musica blues, country e più tardi rock and roll. Durante le scuole superiori formò alcune band. La prima, i The Shadow Blasters, ebbe vita breve, ma la seconda, i The Golden Shorts, con la quale suonava cover di canzoni popolari, durò più a lungo. Zimmerman entrò alla University of Minnesota Twin City nel settembre del 59, trasferendosi così a Minneapolis. Il suo iniziale interesse per il rock and roll lasciò il posto a quello per la musica folk, tradizionalmente suonata con strumenti acustici. Dylan in un'intervista disse a proposito: «La mia passione per il folk è nata quando ho ascoltato Detta. Ho sentito un suo disco in un negozio, quando ancora i dischi si ascoltavano lì, in negozio. Era il 1958, più o meno. Proprio allora sono uscito e ho venduto la mia chitarra elettrica e l'amplificatore per comprare una chitarra acustica, una Gibson. Subito dopo cominciò a suonare al 10 O'Clock Scholar, un caffè a qualche isolato dal campus. Entrò così nel circuito folk di Dinkintown, fece amicizia con estimatori del folk e prese in prestito molti dei loro album. Nei giorni di Dinkintown, Zimmerman cominciò a presentarsi come Bob Dylan. Dylan abbandonò il college alla fine del primo anno. Rimase a Minneapolis lavorando nel circuito folk e fece dei viaggi a Denver, Madison e Chicago. Nel gennaio del 61 si trasferì a New York per suonare e far visita al suo idolo musicale Woody Guthrie, ricoverato al New Jersey Hospital. Guthrie fu una rivelazione per Dylan ed ebbe una grande influenza sulle sue prime composizioni. Nella stanza d'ospedale, Dylan conobbe un vecchio amico di Guthrie, Ramblin' Jack Elliott, che di ritorno da un viaggio in Europa era andato a visitarlo. Tra l'aprile e il settembre del 61 Dylan suonò in vari club nel Greenwich Village e il 29 luglio fu ospite del programma radiofonico Saturday of Folk Music, in cui suonò Acne di Eric Von Schmidt. Dylan attirò l'interesse del pubblico dopo una recensione positiva di Robert Shelton del New York Times, dopo un'esibizione al Gardens Folk City nel settembre del 61. Sempre nello stesso mese Dylan fu invitato a suonare l'armonica dalla cantante folk Caroline Hester, nel suo terzo album, denominato proprio Caroline Hester. John Hammond, il talent scout della Columbia Records e produttore dell'album della Hester, notò Dylan e il mese successivo lo scritturò, permettendogli così di registrare il suo primo album, Bob Dylan, che include canzoni della tradizione folk, blues e gospel, oltre a 2 inediti dello stesso Dylan. L'album non ebbe un grande impatto, vendette solamente 5.000 copie nel primo anno, abbastanza per pagare appena le spese. La Columbia Records considerò Dylan come una delle follie di Hammond, tuttavia il produttore difese il cantante e anche Johnny Cash divenne un suo potente alleato alla Columbia. Nonostante il contratto appena firmato, Dylan registrò 12 di canzoni con lo pseudonimo di Blind Boy Grant per Broadsheet Magazine, una rivista ed etichetta discografica di musica folk. E inoltre fece 2 importanti cambiamenti per la sua carriera. Andò alla Corte Suprema di New York e cambiò il proprio nome in Robert Dylan e assunse Albert Grossman come suo manager. Grossman rimase il manager di Dylan fino agli anni 70 ed era importante sia per la sua personalità, a volte provocatoria, sia per la grande e protettiva fiducia nei riguardi del suo principale cliente. Le tensioni tra Grossman e John Hammond spinsero quest'ultimo a lasciare il posto di produttore al giovane produttore jazz Tom Wilson. Con il suo secondo album, The Freewheeling Bob Dylan, pubblicato nel maggio del 63, cominciò a farsi un nome sia come cantante sia come autore. Molte canzoni dell'album vennero considerate canzoni di protesta ed erano in effetti ispirate in parte da Guthrie e influenzate dalla passione per le canzoni sui fatti d'attualità di Pete Seeger. Una delle sue più famose canzoni, Blowing in the Wind, deve parzialmente la sua melodia alla canzone tradizionale degli schiavi. Le canzoni di attualità di Dylan rafforzarono la sua reputazione, ma Freewheeling includeva anche canzoni d'amore scherzose e talking blues surreali. L'umorismo faceva parte del carattere di Dylan e il materiale incluso nell'album impressionò molti ascoltatori, tra cui i Beatles.
La canzone A Hard Rain's A Gonna Fall, costruita sulla melodia della ballata folk Lord Randall, con i suoi velati riferimenti all'apocalisse nucleare, ebbe una grande risonanza dopo la crisi dei missili di Cuba, avvenuta qualche mese prima dell'uscita della canzone. Come Blowing in the Wind e Hard Rain's A Gonna Fall aprì una nuova strada nella canzone moderna. In Freewheeling Dylan suona la chitarra acustica e l'armonica, ma in altre registrazioni, non incluse nell'album, suona con una band di supporto e sperimenta un sound rockabilly. Mixed Up Confusion è stata pubblicata come singolo e rapidamente ritirata dal commercio. La voce di Dylan non era allenata e aveva una inusuale incisività, ma era adatta all'interpretazione delle canzoni tradizionali. Molte delle sue prime canzoni famose catturarono il pubblico attraverso versioni di altri musicisti già famosi. Joan Baez divenne un sostenitore di Dylan, oltre che la sua amante, e invitandolo sul palco per duettare con lei e registrando alcune delle sue prime canzoni, fu determinante nel portare Dylan al successo nazionale e internazionale. Nel 63 sia Bob Dylan sia Joan Baez erano personaggi di rilievo nel movimento per i diritti civili. Cantavano insieme ai raduni e anche alla marcia su Washington in cui Martin Luther King pronunciò il suo famoso discorso I Have a Dream. Il suo album successivo, The Times They Are Changing, rappresenta il più politico, cinico e sofisticato Dylan.

Registrato in una sola sera nel giugno del 64, Another Side of Bob Dylan affronta temi diversi dal suo predecessore. In I Shall Be Free e Motor Psycho Nightmare riemerge il surrealismo di Free Willing. Spanish Harlem Incident e Tu Ramona sono romantiche e appassionate canzoni d'amore, mentre Black Crow Blues e I Don't Believe You si rifanno agli inizi musicali di Dylan dominati dal rock and roll. Tra il 64 e il 65 l'immagine di Dylan cambiò rapidamente, passando da quella di leader del movimento folk a quella di rockstar. Dylan cominciò anche a rispondere alle domande dei giornalisti in modo sempre più crudele. Bringing It All Back Home uscì nel marzo del 65 e segnò un profondo cambiamento stilistico. È il primo album in cui Dylan viene accompagnato da strumenti elettrici. Il primo singolo, Subterranean Homesick Blues, risente dell'influenza di Too Much Monkey Business di Chuck Berry e fu oggetto di uno dei suoi primi video musicali. Il testo, con le sue libere associazioni, richiama l'energia della poesia beat ed è un predecessore dei moderni rap e hip hop. Il lato B è diverso. Include 4 lunghe canzoni acustiche in cui argomenti politici, sociali e personali si intrecciano tutti quanti. Una di queste canzoni, Mr. Tambourine Man, divenne una delle più conosciute e venne ripresa con successo dai The Birds, mentre Gates of Eden, It's All Over Now, Baby Blue e It's Alright Ma diventarono standard nei concerti di gran parte della sua carriera. Tra l'aprile e il maggio del 65, Dylan fece un tour in Inghilterra. Quell'estate Dylan fece il suo storico primo concerto elettrico con una band composta da Mike Bloomfield alla chitarra, Sam Lay alla batteria, Jerome Arnold al basso, Al Cooper all'organo e Barry Goldberg al pianoforte. Dylan era il protagonista del Newport Folk Festival, al quale aveva già partecipato con successo altre 2 volte, nel 63 e nel 64. Ma nel 65 il pubblico diede una risposta diversa. Dylan venne pesantemente fischiato e lasciò il palco dopo solo 3 canzoni. Nonostante la manifesta ostilità del pubblico, il cantante ritornò sul palco e suonò 2 canzoni acustiche, It's All Over Now Baby Blue e Mr. Tambourine Man, ben accolte dal pubblico. L'esibizione al Newport Folk Festival del 65 indignò i componenti del movimento folk. Il 29 luglio, solo 4 giorni dopo la partecipazione al festival, Dylan ritornò in studio per registrare Positively, 4th Street. La canzone è colma di immagini di paranoia e vendetta e viene spesso interpretata come una critica ai suoi ex amici della comunità folk, amici che aveva conosciuto nei club della West 4th Street. Gran parte del movimento folk aveva abbracciato l'idea che la vita eguaglia l'arte, che un certo tipo di vita caratterizzato da sofferenza e emarginazione in realtà sostituisca l'arte. I cantanti e i collezionisti spesso descrivono la musica folk come l'innocente caratteristica di un'esistenza vissuta superficialmente o con una falsa conoscenza del capitalismo. Questa filosofia è fondamentalmente quello con cui Dylan entrò in prigione nel 65. A una conferenza stampa ad Austin, nel settembre di quell'anno, il giorno del concerto con Levon and the Hawks, descrive la sua musica non come musica pop da classifica, fatta per rompere col passato, ma come musica storico-tradizionale. Questa mistica e contemporanea tradizione di canzoni è servita da sfondo per Bringing It All Back Home e accenna ai cambiamenti che stavano per avvenire, mostrati apertamente per la prima volta a Newport, con gli strumenti elettrici che diventeranno parte fondamentale della sua musica. Nel giugno del 65 uscì il singolo Like a Rolling Stone, che arrivò al 2º posto nella classifica americana e al 4º in quello inglese. Lunga più di 6 minuti, è la canzone che ha cambiato l'atteggiamento nei confronti di quello che poteva trasmettere una canzone. Con Like a Rolling Stone, Dylan ha riportato la musica dagli anni 60 alla sua più autentica forma stilistica tradizionale, elaborando però sonorità nuove. Il sound della canzone, pieno e aspro, e il riff dell'organo influenzarono l'intero album successivo, Highway 61 Revisited, intitolato come la strada che porta dal Minnesota, lo stato in cui è nato Dylan, al focolaio musicale di New Orleans. Le canzoni hanno lo stesso spirito di Like a Rolling Stone. La canzone che chiude l'album, Desolation Row, è una visione apocalittica con molti riferimenti a figure della cultura occidentale. Per promuovere l'album, Dylan fu scritturato per 2 concerti negli Stati Uniti e formò una band. Mike Bloomfield non voleva abbandonare la Butterfield Blues Band, così Dylan unì Al Cooper e Harvey Brooks, che erano parte del personale dello studio di registrazione, con la band formata da Robbie Robertson e Levon Helm, che al tempo accompagnava Ronnie Hawkins. Nell'agosto del 65, al Forest Hills Tennis Stadium, il gruppo fu importunato dal pubblico che, nonostante i fatti di Newport, continuava a domandare il Dylan acustico dell'anno precedente.
Il 3 settembre la band si esibì all'Hollywood Bowl, ricevendo un'accoglienza più benevola. Né Cooper né Brooks andarono in tour con Dylan, che non riuscì neanche ad avere la band che voleva. Così Dylan scritturò Robertson e la band di Levon Helm, i The Hawks, per il tour e cominciò le sessioni di registrazione in studio con loro nello sforzo di registrare il seguito Highway 61 Revisited.

Mentre Dylan e gli Hawks incontravano un pubblico sempre più ricettivo, i lavori in studio annaspava. Il produttore Bob Johnston, nel febbraio del 66, convinse Dylan a registrare a Nashville per qualche tempo e lo circondò di un gruppo di musicisti di alto livello. Dopo qualche insistenza, Robertson e Cooper accettarono la proposta di Dylan e scesero da New York per partecipare alle sessioni. Le sessioni di Nashville diedero vita a Blonde on Blonde. Per molti critici, la trilogia formata da Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde rappresenta uno dei migliori esempi culturali del XX secolo. Il 22 novembre del 1965, Bob Dylan sposò Sarah Lawrence e intraprese un tour mondiale tra l'Australia e l'Europa nella primavera del 66. I concerti erano divisi in due parti. Nella prima metà Dylan suonava da solo accompagnandosi con la chitarra acustica e armonica. Nella seconda veniva accompagnato dagli Hawks con strumenti elettrici ad alto volume. Dopo il tour europeo, Dylan ritornò a New York, ma le pressioni su di lui continuarono a crescere. La ABC aveva pagato un anticipo per un programma televisivo che avrebbero potuto mandare in onda. La Macmillan Publishers chiedeva il manoscritto del romanzo Tarantula. Il manager Albert Grossman aveva programmato un tour per la fine dell'estate. Il 29 luglio del 66, mentre Dylan guidava la sua moto, ebbe anche un incidente. Questa vicenda diede origine a una serie di leggende metropolitane che divisero il mondo fra quelli che pensavano che fosse morto e quelli che pensavano che fosse ancora vivo. Sebbene la gravità delle ferite non sia mai stata pienamente confermata, Dylan dichiarò di essersi rotto alcune vertebre del collo. Nel 67 cominciò alcune registrazioni con gli Hawks a casa sua e nello scantinato della vicina casa degli Hawks, chiamata Big Pink. L'atmosfera rilassata incoraggiò Dylan a interpretare molte delle vecchie sue nuove canzoni preferite e alcuni pezzi inediti. Queste canzoni, inizialmente composte con un demo per altri artisti che le registrarono, diventarono enormi successi. La Columbia decise di pubblicare le registrazioni nel 75 con il titolo The Basement Tapes. Negli anni molte altre canzoni registrate in quel periodo. Alla fine del 67 gli Hawks cambiarono il nome in The Band e registrarono indipendentemente l'album Music from Big Pink, dando così inizio a una lunga e fortunata carriera. Tra l'ottobre e il novembre del 67, Dylan ritornò in studio a Nashville, accompagnato solo da Charlie McCoy al basso, Kenny Guthrie alla batteria e Pete Drake alla chitarra. Alla fine dell'anno venne pubblicato John Wesley Harding, il suo primo album dopo l'incidente. È una raccolta di brevi canzoni calme e contemplative, calate in un paesaggio a metà tra l'America occidentale e la Bibbia. Segna un allontanamento, sia dai precedenti lavori, sia dal fervore della nascente musica psichedelica. L'album include All Along the Watchtower, la canzone

Top di Perkins. Nel maggio del 69 partecipò alla prima puntata del nuovo programma televisivo di Johnny Cash, duettando con lui le canzoni Girl from the North Country, It Ain't Me Babe e Living the Blues. Dopo questa partecipazione, Dylan volò in Inghilterra per suonare come artista principale al Festival dell'Isola di Wight il 31 agosto del 69, dopo aver rifiutato di partecipare al Festival di Woodstock. All'inizio degli anni 70, i critici accusarono il lavoro di Dylan per via della sua altalenante qualità. Il giornalista del Rolling Stone, e nonché ammiratore di Dylan, scrisse l'ormai famosa domanda: che cos'è questa merda? Dopo aver ascoltato per la prima volta Self-Portrait del 1970. In generale, Self-Portrait, un doppio LP contenente alcune canzoni inedite, fu molto criticato. Sempre nel 70 Dylan scrisse I'd Have You Anytime assieme a George Harrison, che venne poi inclusa come traccia d'apertura dell'album dell'ex Beatles All Things Must Pass. La sua inaspettata apparizione al concerto per i Bangladesh di George Harrison del 71 è universalmente elogiata, in particolare per la sua versione di Her Heart Rains A Gonna Fall.

Tra il 16 e il 19 marzo del 71 fece alcune registrazioni ai Blue Rock Studios, un piccolo studio di registrazione nel Greenwich Village a New York. Durante le sessioni vennero registrati tre singoli, Watching the River Flow, When I Penned My Masterpiece e George Jackson, ma non un album. L'unico LP pubblicato tra il 71 e il 72 è stato Bob Dylan's Greatest Hits Volume 2, che contiene alcune rielaborazioni dell'allora inedite I Shall Be Released e You Ain't Got Nowhere. Il 4 novembre del 71 Dylan registrò il singolo George Jackson, pubblicato la settimana successiva. Nel gennaio del 74 Dylan e The Band partirono per i Bob Dylan and The Band Tour of North America. Il promotore Bill Graham disse che ebbe più richieste di biglietti che per qualsiasi altro tour di un singolo artista. Un doppio LP live fu pubblicato con il titolo Before the Flood dalla Xylem Records. Dopo il tour, Dylan e sua moglie si allontanarono dalla vita pubblica. Bob Dylan riempì alcuni fogli con canzoni riguardanti i suoi problemi e registrò immediatamente un nuovo album intitolato Blood on the Tracks nel settembre del 74. La notizia del nuovo album trapelò e Dylan ne ritardò l'uscita. E alla fine dell'anno registrò nuovamente le canzoni al Sound 80 Studios a Minneapolis con il fratello David come assistente alla produzione. In questo periodo Dylan ritornò alla Columbia Records, che ripubblicò gli album registrati per la Xylem. Pubblicato all'inizio del 75, Blood on the Tracks venne accolto in modo contrastante. Tuttavia, negli anni i critici hanno cominciato a considerarlo uno dei migliori album di Dylan. Un anno dopo, Dylan registrò in duetto la canzone Buckets of Rain con Bette Midler, nell'album Songs of the New Depression. Nell'estate del 75, Dylan scrisse la prima canzone di protesta sposando le cause del pugile Robin Hurricane Carter, imprigionato per triplice omicidio a Patterson nel New Jersey. Dopo aver incontrato Carter in prigione, Dylan scrisse Hurricane, sostenendo la sua innocenza. La canzone fu pubblicata come singolo e arrivò al 33esimo posto nella classifica di Billboard e venne suonata da Dylan in ogni data del tour successivo, la Rolling Thunder Review. Durante la seconda parte del tour venne pubblicato Desire nel 76. Nell'album sono incluse molte delle nuove canzoni di Dylan, che sembrano un diario di viaggio. Nel 78 Dylan pubblica Street Legal, che presentava problemi alla qualità del suono per via del missaggio, ma dopo circa 15 anni venne pubblicata una versione rimasterizzata, dove ritroviamo la sottovalutata Changing of the Guards.

Dal gennaio all'aprile del 79, Dylan frequentò una classe di biblistica a Reseda, nel sud della California, avvicinandosi così alla fede cristiana. Dylan pubblicò due album di musica gospel cristiana. Slow Train Coming, nel 79, è generalmente considerato il più completo dei due e vinse il Grammy Award come miglior cantante per la canzone Gotta Serve Somebody. Il secondo album evangelico, Saved, del 1980, ricevette critiche contrastanti. Mentre era in tour tra l'autunno del 79 e la primavera dell'80, Dylan non volle suonare nessuna delle sue vecchie laiche canzoni e faceva dichiarazioni sulla propria fede sul palco. La sua rinascita cristiana fu impopolare per molti dei fan. Nell'autunno dell'80 ritornò brevemente in tour, reintroducendo nella scaletta le sue canzoni più popolari degli anni 60, per una serie di concerti chiamati A Musical Retrospective. Shot of Love, registrato la primavera successiva, rappresenta la prima composizione laica di Dylan in più di 2 anni mescolate a canzoni cristiane. Negli anni 80 la qualità dei lavori di Dylan fu altalenante, dal ben accolto In Feeders dell'83 sino a Down in the Groove dell'88. Critici come Michael Gray condannano gli album degli anni 80 sia per l'incuria delle registrazioni in studio sia per la mancata pubblicazione delle sue migliori canzoni. Nel luglio dell'86 Dylan pubblicò Knock It Out Loaded, un album costituito da 3 cover, 3 collaborazioni con cantautori e 2 composizioni a firma di Dylan stesso. Tra l'86 e l'87 Dylan ha partecipato a una lunga tournée con Tom Petty and the Heartbreakers, duettando con Petty in molte occasioni a ogni concerto. Il tour è stato filmato per il documentario Hard to Handle, diretto da Gillian Armstrong. Dylan partecipò anche al tour dei Grateful Dead nell'87, documentato poi nell'album Dylan and the Dead. Dopo aver suonato con queste diverse formazioni, il cantante cominciò quello che è poi stato battezzato Never Ending Tour, il 7 giugno dell'88. Dylan continuerà a fare concerti con questa piccola band sempre in continua evoluzione per i seguenti 19 anni. Dylan è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame il 20 gennaio dell'88. Più tardi, in quella primavera, Dylan si unì a Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty e George Harrison per creare l'album Traveling Wild Boris. Nonostante la morte di Orbison nel dicembre dell'88, il resto del gruppo pubblica un secondo album nel maggio del 90, intitolato Traveling Wild Boris Volume 3. Per Dylan, gli anni 80 finirono con molte critiche ricevute dall'album Oh Mercy dell'89, fortemente influenzato dal produttore Daniel Lanois. Gli anni 90 incominciarono con la pubblicazione di Under the Red Sky. All'album parteciparono George Harrison, Slash dei Guns N' Roses, David Crosby, Bruce Hornsby, Steve Ray Vaughan e Elton John. Tuttavia, l'album non è stato particolarmente apprezzato dai fan. Nel 91, in occasione dei suoi 50 anni, venne introdotto nel Minnesota Music Hall of Fame. Nello stesso anno gli venne conferito il Grammy Award alla carriera. Per alcuni anni Bob Dylan ritornò alle radici con album di cover di vecchie canzoni blues e folk, Good As It Been To You e World Gone Wrong, in cui suona solamente con la chitarra acustica. Un'eccezione a questo ritorno alle origini fu la collaborazione con Michael Bolton nel 91 per la canzone Steel Bars, inclusa nell'album di Bolton Time, Time, Love and Tenderness. 25 anni dopo il famoso rifiuto di suonare al Festival di Woodstock del 69, Dylan partecipò all'evento commemorativo Woodstock 94. Nel 95 Dylan registrò un concerto per MTV Unplugged. L'anno successivo prestò voce e chitarra alla reinterpretazione di The Ballad of Hollis Brown, in collaborazione con Mike Seeger, poi pubblicata nell'album Third Annual Farewell Reunion. Dylan prenotò alcune sessioni di registrazione con Daniel Lanois alla Criteria Studios di Miami nel gennaio del 97. Più tardi, in quella stessa primavera, prima della pubblicazione dell'album, Dylan fu ricoverato in ospedale per una pericardite. Il tour europeo che aveva programmato venne cancellato, ma Dylan uscì presto dall'ospedale e a metà estate ritornò in tour. Il mese di settembre vide l'uscita del nuovo album, prodotto da Daniel Lanois, dal titolo Time Out of Mind. Con il suo amaro giudizio sull'amore e morbose meditazioni, il primo album inedito dopo 7 anni venne acclamato. Inaspettatamente l'album venne apprezzato anche da un pubblico giovane, in particolare la canzone d'apertura Love Sick. Queste canzoni complesse fecero vincere a Dylan il suo primo Grammy come album solista dell'anno. Tra giugno e settembre del 99 andò in tournée con Paul Simon. Insieme suonarono molte canzoni, come A Walk the Line e Blue Moon of Kentucky. Con la sua canzone del 2000, Things Have Changed, scritta per il film Wonder Boys, vinse un Golden Globe e un Oscar come miglior canzone originale. L'11 settembre 2001 pubblicò l'album Love and Death usando lo pseudonimo di Jack Frost. L'album fu accolto positivamente dalla critica e nominato per alcuni Grammy Award.
I critici fecero notare come Dylan, in quest'ultimo periodo della sua carriera, avesse ampliato i suoi orizzonti musicali. Lo stile di quest'ultimo album comprende rockabilly, western swing, jazz e infine ballate lounge.

Il 2002 vide l'uscita della sua versione di Train of Love, inclusa poi nell'album Kindred Spirits, un album tributo a Johnny Cash. Dylan registrò la canzone per una trasmissione televisiva su Johnny Cash, andata in onda nell'aprile del 99. Nel febbraio del 2003, la ballata Across the Green Mountain, scritta e registrata da Dylan, fu pubblicata come traccia di chiusura della colonna sonora del film di guerra Gods and Generals, e poi apparsa come una delle 42 canzoni nell'edizione dell'album Bob Dylan The Collection. Dylan stesso ritornò in studio in diverse occasioni nel 2005, in cui registrò Tell All Bill per il film North Country, storia di Josie. Nel febbraio del 2006, Dylan registrò alcune canzoni a New York, canzoni che poi formeranno l'album Modern Times, pubblicato il 29 agosto dello stesso anno. A dispetto delle dicerie che accusavano di grossolanità la voce di Dylan, molti critici diedero all'album un alto punteggio. Tra le canzoni più menzionate ci sono Working Man's Blues e la canzone finale Ain't Talking. Modern Times fece notizia per aver esordito alla numero 1 della classifica degli Stati Uniti per la prima volta dopo Desire, nel 76. Nominato per 3 Grammy Awards, Modern Times vinse il premio per miglior album di musica folk americana contemporanea e Bob Dylan vinse il premio come miglior performance vocale solista, con il brano Someday Baby. Il 3 maggio 2006, Dylan esordì come conduttore radiofonico con la prima puntata del suo programma settimanale, Theme Time Radio Hour, per la XM Satellite Radio. Mentre il 2007 vide l'uscita, per il 24 aprile, di una nuova canzone, Axe Tune, scritta e registrata per la colonna sonora del film Le Regole del Gioco. Il 1 ottobre dello stesso anno, la Columbia Records pubblicò un triplo CD intitolato semplicemente Dylan, che raccoglie un'antologia di tutta la sua carriera. Sempre lo stesso mese venne pubblicato il DVD The Other Side of the Mirror, Bob Dylan Live at the Newport Folk Festival 1963-1965, che contiene materiale inedito e racconta dei cambiamenti stilistici di Dylan dalla prima volta che partecipò al festival, se non all'ultima. Alla fine dell'anno Dylan registrò una nuova versione di A Hard Rain's Gonna Fall, in esclusiva per l'Expo Mondiale di Saragozza del 2008. La canzone venne riadattata in spagnolo. Nel 2008 Dylan vince il premio Pulitzer alla carriera per il profondo impatto sulla musica e la cultura popolare americana, grazie a composizioni liriche dallo straordinario potere poetico. Mentre nell'aprile dell'anno seguente è stato pubblicato l'album Together Through Life, composto da 10 tracce e prodotto da Dylan stesso sotto lo pseudonimo di Jack Frost, già usato in alcuni album precedenti. Per il 13 ottobre ha pubblicato un album di canzoni natalizie con il titolo Christmas in the Heart, composto da standard natalizi come Little Drummer Boy e Here Comes Santa Claus. Le royalties raccolte negli Stati Uniti vennero devolute in beneficenza alla Feeding America e sfamarono 1,4 milioni di famiglie nel periodo natalizio. Dylan ha suonato inoltre l'8 febbraio 2010 alla Casa Bianca durante una serata di gala in onore dei diritti civili. Dylan ha suonato in circa 100 date all'anno negli anni 90 e 2000. I suoi arrangiamenti rielaborati, la band in continua evoluzione e un approccio sperimentale al canto rendono la musica imprevedibile sera dopo sera, e molti fan se ne sono lamentati per l'abbandono dei vecchi canoni. Per sopperire al venir meno della sua estensione vocale, Dylan ricorse a una tecnica che venne chiamata upsinging. La tecnica consiste nel cantare a una certa tonalità per poi alzarla di un'ottava sulla parola finale. Inoltre, per 2 anni e mezzo, tra il 2003 e il 2006, Dylan suonò esclusivamente la tastiera, anziché la chitarra. Nel 2012 viene realizzato l'album Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, omaggio al cantautore con alcune cover dei suoi brani realizzate da vari esecutori, tra cui Sting, Patti Smith, Pete Seeger e altri. Il 17 luglio, con un comunicato sul sito ufficiale del cantautore, viene annunciata l'imminente uscita di Tempest, un album di 10 canzoni. La title track, di quasi 14 minuti, è una ballata sull'affondamento del Titanic, con riferimenti al film di James Cameron del 97. La traccia conclusiva, Roll On John, è un accurato tributo all'amico John Lennon. Si tratta di un album con tonalità più cupe e aggressive dei precedenti, sebbene ne condivida la linea stilistica. Il 4 novembre 2014, la Columbia Records pubblica The Bootleg Series Volume 11, The Basement Tapes Complete, cofanetto di 6 CD contenenti 138 tracce provenienti dalle leggendarie sessioni in cantina del 67. Il 3 febbraio esce l'album Shadows in the Night, a seguito del quale parte il tour internazionale che tocca l'Italia. Esce Bootleg Series Volume 12, The Cutting Edge, in 3 diverse edizioni. Nel maggio del 2016 viene pubblicato Fallen Angels, album che raccoglie interpretazioni di brani della tradizione statunitense insieme con altre reinterpretazioni di canzoni di Sinatra. E il 13 ottobre l'Accademia svedese assegna Dylan il premio Nobel per la letteratura.
Il 31 marzo viene pubblicato Triplicate, il primo album triplo, nel quale sono contenute 30 nuove registrazioni di classici della tradizione americana. I tre album si chiamano rispettivamente Till the Sun Goes Down, Devil Dolls e Coming Up Late. L'album giunge alla nomination dei Grammy Awards 2018, nella categoria Miglior Album Pop Tradizionale, mentre a novembre esce The Bootleg Series Volume 13, Trouble No More 1979-1981, il 13° capitolo della serie Bootleg. Nel 2018 invece, sempre per la serie Bootleg, esce Bootleg Series Volume 14, More Plot, More Tracks, che contiene le sessioni complete, tenutesi nel settembre e nel dicembre del 74 per l'album Blood on the Tracks. Dylan chiude il suo tour con 84 show, proprio come era accaduto nel 2017. Il 1 novembre 2019 esce il Bootleg Series Volume 15, Traveling Through 1967-1969. Anni di carriera che continuano nel tempo. Oggi abbiamo parlato di Bob Dylan. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
3: No, signora, cartacea non vale.
4: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Ah. Questa è Unica Radio.
9: Tra poco la grande musica.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Londra, 1975. Qualche volta basta un piccolo spunto per creare qualcosa di grandioso. Un basso Fender, un pugno di idee e una gran voglia di spaccare gli impianti con del buon heavy metal. Un irrefrenabile grido viene fuori da queste chitarre elettriche, un tintinnio metallico. Ecco il fuoco degli Iron Maiden.

Il sogno di sfondare nel calcio e diventare un giocatore professionista nella sua squadra del cuore, il West Ham, del giovane Steve Harris non andò a buon fine. Poco male, bastò un basso Fender modello Telecaster e una grande passione per la musica per scordarsi subito della sua avventura svanita precocemente. Harris fondò nel 71 la sua prima band heavy metal, i Gypsy's Kiss. Successivamente riuscì a formare un nuovo gruppo, gli Smiler, autori di brani poi divenuti cult sotto il nome dei Maiden, come Innocent Exile, Burning Ambition e Drifter. Fu nel 1975 che assieme a Dave Sullivan, Terry Raines, Paul Day e Ron Matthews, il giovane bassista fondò gli Iron Maiden. In un decennio in cui la scena londinese era dominata dal punk dei Sex Pistols, dei Cash e degli Strangles, non fu facile per i debuttanti Maiden trovare delle serate in cui esibirsi. Le prime apparizioni avvengono alla Ruskin Arms, locale che appare in molte delle loro copertine dei loro album e che permette loro di sfogare un inedito sound rock che prende ispirazione direttamente dagli UFO, dai Black Sabbath e dai Deep Purple. Nel 78 i Maiden incidono il loro demo tape con Paul Dainino e Doug Sampson, che prendono il posto di Wilco e Matthews, rispettivamente alla voce e alla batteria. Il demo riscuote un discreto successo, specialmente al Sandhouse, un pub di Kingsbury dove Sullivan lavora come DJ. Successivamente gli Iron Maiden fondano un'etichetta, sotto la quale producono l'LP The Soundhouse Tape, contenente brani come Invasion, Iron Maiden e Strange World, che riesce a vendere oltre 5.000 copie. Una volta percepito nel talento, Rod Smallwood diviene manager dei Maiden e riesce a garantire loro un contratto sotto la Electric and Musical Industries, che al tempo era chiamata EMI. Essi compaiono con due brani nella compilation heavy metal prodotta dalla EMI stessa con il nome di Metal for Mutas. Nell'80 esce fuori il singolo Running Free, che anticipa l'uscita dell'album Iron Maiden e che raggiunge subito la 34esima posizione nelle classifiche inglesi.

L'epoca punk era ormai giunta al termine del suo ciclo e gli Iron Maiden guidavano la ribalta che portò una nuova ventata al panorama musicale rock britannico. Inizia la cosiddetta New Wave of British Heavy Metal e per rappresentarla il gruppo viene invitato a esibirsi in live al Top of the Pops. Il 14 aprile dell'80 debutta ufficialmente l'album Iron Maiden, che si posiziona a quarto nelle classifiche inglesi e dà il via a un tour di date europee nel quale il gruppo farà da spalla ai Kiss. Tra i brani presenti troviamo pezzi storici come Prowler, la già citata Running Free, Phantom of the Opera e Iron Maiden. Per l'occasione va in scena anche Eddie, o Edward the Head, la mascotte del gruppo che diviene un pupazzo robot che si aggira per il palco durante i concerti. L'album successivo, chiamato Killers, vide luce un anno dopo, il 2 febbraio dell'81, e venne inizialmente criticato non riuscendo a replicare il successo di Iron Maiden. Ciononostante riuscì comunque a piazzarsi alla 12ª posizione nelle classifiche inglesi. Le canzoni contenute nell'album sono infatti memorabili e notevolmente apprezzate da gran parte del pubblico, e tra queste ricordiamo sicuramente Rothschild, Killers, Prodigal Son e Purgatory. Entrano quindi a far parte della band il chitarrista Adrian Smith e il cantante Bruce Dickinson, che sostituisce Paul Di'Anno durante il Killers World Tour. L'ex cantante viene allontanato a causa di problemi personali legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Bruce Dickinson, che diventerà un'icona dei Maiden, ha passato in vari gruppi heavy metal, tra i quali spiccano i Samson. Viene soprannominato Siren Air Raid per le proprie capacità di lanciarsi in toni vocali acutissimi e farà il suo debutto in studio con il singolo d'esordio Run to the Hills. E il 22 marzo dell'82 con il rispettivo e futuro disco di platino The Numbers of the Beast. Acclamato dalla critica, quest'album è uno dei più rappresentativi della band e con sonorità e melodie inedite e originali riesce a elevarsi a emblema del genere. Tra i brani più noti troviamo The Prisoner, The Number of the Beast e Hallowed by the Name. Agli inizi degli anni 80, quello del satanismo divenne un tema d'attualità, con l'accusa a numerose band del panorama rock e metal di inneggiare in suo favore. The Number of the Beast, in particolare, richiamava questo tipo di cultura e ciò ne garantì un grande seguito, anche dal punto di vista cronachistico, con continui attacchi da parte delle principali organizzazioni religiose. I Maiden, nel febbraio dell'82, diedero comunque il via al tour che prese il nome di The Beast on the Road.

Dopo un piccolo periodo di pausa passato alle Bahamas, il gruppo si dedica all'album successivo, con Cliff Burr che lascia il posto a Nico McBrien alla batteria. Peace of Mind viene pubblicato il 16 marzo dell'83 e schizzerà subito alla terza posizione in classifica. Seguito dal World Peace Tour, esso contiene brani quali Where Eagle Dare, The Trooper e Still Life, in cui si avvertono i primi arrangiamenti di McBrien alla batteria. Il successo di Peace of Mind fu replicato nell'84 con l'uscita del quinto lavoro in studio Powerslave, che annovera tra i suoi successi AC Psych, 2 Minutes to Midnight e Rime of the Ancient Mariner. Quest'ultima prende ispirazione direttamente dalla ballata del vecchio marinaio di Coleridge. Il tour World Slavery divenne il più grande fino ad ora realizzato dalla band, con una durata di 11 mesi e oltre 300 date effettive. Gli Iron Maiden faranno il loro ritorno in studio nell'86, con l'album Somewhere in Time, in uscita l'11 ottobre dello stesso anno. Seguendo quella che era la wave del momento, specialmente degli altri grandi pionieri del metal degli anni 80, arricchiscono le proprie canzoni con nuove sonorità, utilizzando sintetizzatori e tastiere e garantendo nuova linfa musicale al proprio ormai inconfondibile stile, che assumeva ora alcune caratteristiche del progressive. Nella copertina compare un Eddie che proviene dal futuro e veste nuovamente i panni di un assassino. I pezzi più celebri che compaiono in Somewhere in Time sono Alexander the Great, Wasted Year e Cold Somewhere in Time. E il tour mondiale che lo accompagna prende il nome di Somewhere on the Tour. Le innovazioni e la tecnologia prendono vita anche sul palco, dove le nuove atmosfere vengono enfatizzate dagli effetti speciali, sempre più persistenti, ricreando scenografie spettacolari. Nell'88 venne lanciato il settimo disco della band, Seventh Son of Seventh Son. Anch'esso, con sonorità riprese dall'album precedente, riesce a conquistare i primi posti delle classifiche europee senza però replicarne il successo in America. I Maiden sono invitati a partecipare alla prossima edizione del festival Monster of Rock, assieme a vari gruppi di punta della scena come Guns N' Roses, Halloween e Megadeth,

Nell'88 gli Iron Maiden ingaggiano il chitarrista Jannik Gers per sostituire Adrian Smith, intenzionato a intraprendere una carriera da solista. Così la nuova formazione si ritira negli studi privati di Steve per registrare No Prayer for the Dying. Il nuovo album vede un ritorno alle origini della band. Le sonorità tornano a essere più grezze e anche il relativo tour adotta uno stile più sobrio che in precedenza. Il singolo Bring Your Daughter to the Slaughter ottiene la vetta della classifica britannica per 2 settimane. Un successo molto importante, a discapito delle critiche che invece accolsero l'uscita del disco. L'album seguente, pubblicato l'11 maggio del 92, prende il nome di Fear of the Dark e ottiene un successo sorprendente, piazzandosi secondo nelle classifiche inglesi. Il contributo di Gers è tangibile e i brani diventano subito dei cult. Tra questi troviamo Be Quick or Be Dead, Wasting Love e l'omonima Fear of the Dark. Il tour Fear of the Dark è uno dei più spettacolari e per l'occasione Eddie viene rappresentato sotto forma di un enorme albero. Alla fine del tour Dickinson annuncia di voler lasciare la band per problemi familiari, i suoi progetti da solista e i presunti dissidi con Steve Harris. Comincia dunque da parte della band la ricerca di un nuovo cantante. Per volere di Harris, esso sarebbe dovuto essere per forza di cose inglese. Venne infine scelto Blaze Bayley, che aveva però caratteristiche

caratteristiche vocali completamente diverse da Dickinson, come un tono di voce molto più basso. Nel 95 venne pubblicato The X Factor, il decimo album del gruppo che portò a grandi cambiamenti musicali. Le tracce infatti, tra le quali ricordiamo The Aftermath, Sign of the Cross e Man on the Edge, presentano ora toni molto più cupi e malinconici. Il cambiamento non venne apprezzato appieno dai fan, che forse non avevano superato la partenza di Dickinson. Il nuovo tour, X Factor, portò i Maiden a esibirsi per la prima volta in Sud America e successivamente al Monsters of Rock di San Paolo in Brasile. Nel settembre del 96 uscirà l'antologia Best of the Beast, in cui compare l'inedito brano del nome Virus, per commemorare i 20 anni della nascita degli Iron Maiden. L'undicesima fatica, con data d'uscita fissata per il 23 marzo del 98, porta il nome di Virtual Eleven, il cui singolo di lancio viene accompagnato da un videoclip creato dalla software house Synthetic Dimensions, creatrice del videogioco Ed Hunter, che vede appunto Eddie come protagonista. Per pubblicizzare l'album, i Maiden compongono una squadra di calcio e, affiancati da alcuni campioni come Paul Mariner e Terry Butcher, sfidano altre formazioni europee, tra le quali la nazionale italiana cantanti, che riescono a battere agevolmente con un punteggio di 6-1. Alla fine del tour di supporto per Virtual Eleven, Blaze Bayley uscì ufficialmente dall'Iron Maiden per cause non ancora rese ufficiali.

Tra il 98 e il 99 circolarono diverse voci, smentite poi direttamente da Dickinson nelle interviste, che lo vedevano come protagonista di un acclamato ritorno. Nel 99 tali rumors si concretizzarono e il ritorno del cantante fu accompagnato ancora più inaspettatamente da quelle di Adrian Smith. Il 17 maggio del 99 esce un cofanetto speciale che contiene il videogame Headhunter e viene subito lanciato il The Headhunter Tour, nel quale vengono eseguiti alcuni dei brani storici della band. L'album successivo, previsto per il 2000, prende il nome di Brave New World e, preceduto dal singolo The Wicker Man, ritrova quella sonorità progressive andate un po' perse con No Prayer for the Dying. Per l'occasione i Maiden si esibirono davanti a più di 250.000 persone, con l'ultima data del tour fissata per il Rock in Rio di Rio de Janeiro, il cui album uscì sia in doppio DVD che in doppio CD. Nel 2003 viene inciso Dance of the Death. La danza della morte è il 13° lavoro della band, vede l'introduzione di una forte carica musicale tipica del rock and roll. Altre novità sono brani, tra i quali ritroviamo Journeyman, la prima ballata acustica del gruppo, e Face in the Sand, in cui McBrian usa per la prima volta in studio il doppio pedale. La tournée per Dance of the Death sembra saltare a causa dell'arresto di McBrian nell'estate del 2003 per aver investito volontariamente una persona con la sua moto. Ma venne prontamente pagata la cauzione e il Dance of the Death Tour ebbe inizio, registrando sin da subito il tutto esaurito. Nel 2004 i Maiden si esibirono in un concerto, in cui gli incassi furono devoluti per il loro ex batterista Cliff Burr, affetto da sclerosi multipla, e nel 2005, per celebrare i 25 anni di carriera della band, venne pubblicato Numbers from the Beast, an All-Star Salute to Iron Maiden, composto da cover suonate da vari artisti. Venne anche ripubblicato il singolo Run to the Hills, ormai divenuto un marchio di fabbrica del gruppo. Durante una cerimonia tenutasi a Hollywood il 19 agosto 2005, gli Iron Maiden sono stati ammessi alla Guitar Center's Hollywood Rock Fame e invitati a lasciare le proprie impronte accanto a quelle di alcuni tra i più importanti nomi di celebrità del rock, come Eric Clapton, Ivan Allen e Santana. Questo riconoscimento è da considerarsi come un ornamento per una carriera musicale impressionante, ottenuto solo dai più grandi della musica. Preceduto dal singolo The Reincarnation of Benjamin Brigg, il 14° album dei Maiden, A Matter of Life and Death, viene pubblicato l'agosto del 2006. A partire dal 2008, per raggiungere le location delle tournée, venne utilizzato l'Air Force One, un aereo di linea della serie Boeing 757, personalizzato per permettere il trasporto della strumentazione e pilotato direttamente da Bruce Dickinson. Successivamente fu sostituito da un Boeing 747, comunque contrassegnato dal celebre logo della band ai lati e dalla coda raffigurante la mascotte Eddie. L'inaugurazione avvenne con il Somewhere Back in Time World Tour, successivamente documentato con Flight 666, nel quale vengono riproposti brani compresi nei primi 7 album e grazie al quale la band suonò in ben 23 città differenti appartenenti a tutti i 5 continenti. Per l'occasione venne pubblicata la raccolta Somewhere Back in Time, che sarà seguita nel 2011 da un'altra raccolta dal nome From Fear to Eternity. Successivamente, in seguito a varie interviste da parte dei membri del gruppo, venne annunciata la data d'uscita e il titolo del nuovo album, che avrebbe preso il nome The Final Frontier, e fu rilasciato il singolo Eldorado. The Final Frontier uscì il 18 agosto 2010 e grazie alle sue 22.000 copie vendute al Day One, replicò i numeri ottenuti in passato solo da Number of the Beast, Seven Sons of Seven Sons e Fear of the Dark. Il singolo Eldorado ha inoltre portato i Maiden a vincere per la prima volta il Grammy Award nel 2011. Il 21 giugno 2012 ebbe inizio il Made in England World Tour, nato per commemorare il 7° album, Seventh Son of Seventh Son. Dalla durata di 2 anni, il tour portò i Maiden a suonare in diverse città europee e americane e si concluse con la data in Cile, della quale fu trattato En Vivo, il nuovo album dal vivo registrato durante il concerto a Santiago del Cile.

durante il periodo natalizio del 2014, a Dickinson venne diagnosticato un cancro alla lingua e dopo essersi sottoposto immediatamente a chemioterapia, fu dichiarato ufficialmente guarito il 15 maggio del 2015. Ciononostante, il gruppo decise di prendere una pausa per permettere al cantante di riprendersi completamente. Dickinson dichiarò successivamente di aver avuto due tumori. Appena un anno dopo fu inciso il 16° album, dal titolo The Book of Souls, il quale confermò il buono stato di salute del cantante e ottenne un clamoroso successo in tutto il mondo. Venne registrato interamente a Parigi e fu anticipato dal singolo Speed of Light. Tra il 2016 e il 2017 si tenne il The Book of Souls World Tour, attualmente l'ultimo tour da parte degli Iron Maiden e attraverso il quale, grazie al nuovo Head Force One, la band ha potuto esibirsi ancora una volta in tutti i continenti. Considerare gli Iron Maiden come uno dei grandi dell'heavy metal è forse riduttivo. Sono infatti riusciti a portare questo genere alla ribalta e a renderlo attuale, e nel corso dei decenni a influenzare i diversi stili musicali, divenendo un caposaldo della musica contemporanea. Oggi vi abbiamo raccontato degli Iron Maiden. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo.
2: Mua.
1: La città che cambia.
10: Questa è Unica Radio.
11: È Unica Radio.
12: Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: La radio universitaria di Cagliari.
13: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
14: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
15: Tra poco, raduni musica.
16: E bentornati su una nuova puntata di Raduni Musica. E naturalmente oggi sono io, Fabio, e oggi siamo con un ospite molto speciale. In particolare abbiamo il cantante di una band che sono i Quota Zero. Il cantante è Gigi. Ciao Gigi.
17: Buonasera.
16: Buonasera a te, come va?
17: Tutto bene, tutto bene.
16: Allora, partiamo un po' da... Spiegami un attimo Quota Zero, da dov'è che nasce?
17: Allora, in realtà io sono reduce da... Sanremo 2018 con un'altra band che era la Mescalina, quindi ho sempre avuto band, però i nomi sono sempre casuali. In questo caso il nostro bassista Emanuele ha praticamente sempre il cappello, sempre, perennemente, in tutte le stagioni, anche ora che è estate, ha sempre il cappello in testa, e gli volò questo cappello mentre stavamo andando a fare pausa pranzo dalla sala prove, e un vecchierello si girò perché noi cercavamo di beccare questo cappello, ma c'era un vento pazzesco e il cappello continuava a camminare come se avesse vita propria. Un vecchio ci disse: aspettate che arriva a Quota Zero e poi lo raccogliete. E quindi questa roba di Quota Zero ci ha colpito molto, insomma, e l'abbiamo tentato, come no. Quindi l'ha scelto un vecchio, l'abbiamo scelto un signore.
16: Ah, ok.
17: Un simpatico vecchierello.
16: Quindi da una casualità nasce un nome che è molto interessante, sì. Appunto. E anche la storia è molto bella, anche, diciamo.
17: Sì, è casuale.
16: Esatto. In poche parole, voi cos'è che fate adesso?
17: Rock elettronico. Sì,
16: rock,
17: sì,
16: elettronico. Sì. Sì, infatti ho sentito anche, però ci arriveremo fra poco, appunto, il vostro singolo, che appunto,
17: sì,
16: che prende il nome di
17: Piove Veleno.
16: Piove Veleno, esatto. Allora, prima di parlare un po' del vostro singolo, che tipo di musica fate? In quanti siete, appunto? Un po' più nel profondo, ecco.
17: Allora, noi siamo in quattro, siamo io alla voce, alle produzioni, quindi io mi occupo sia di produzione che di cantato, di scrittura, insomma, mi occupo di tutto ciò che è la parte testuale, lirica del della canzone e, diciamo, della produzione del brano, quindi del sound generale del brano. Poi abbiamo un chitarrista che è Gian Mauro, bravissimo, poi abbiamo Emanuele che è il bassista, che suona, diciamo, oltre il basso suona anche il basso sinto, quindi fa tutte e due cose, e la batterista che è Rosemilia. Quindi, diciamo, siamo una tipica formazione rock, proprio tipica.
16: Ok, quindi infatti, cioè, siete un quartetto molto tranquillo, però comunque mettete appunto anche dei suoni, anche synth e così via, quindi anche un po' più moderni.
17: Sì, sì, anche operistici addirittura, perché a me piacciono molto, io sono un fissato con i violini, perché diciamo, essendo io una persona ADHD, sono un po' melomane, quindi praticamente ho sempre questa... cioè, nel mio cervello una canzone nasce, diciamo, da una melodia, non c'è nient'altro all'inizio, quindi diciamo che metto appunto sempre prima una specie di orchestrazione di violini, poi magari li facciamo suonare, oppure ecco, facciamo dei synth, però diciamo tendenzialmente nasce tutto da una melodia, e quindi sì, il nostro suono è molto particolare, anche perché funde diciamo anche degli elementi tribali, etnici, delle batterie, delle percussioni molto molto serrate. Sì, abbiamo sicuramente, siamo una roba particolare, anche live siamo molto particolari da ascoltare, da godere, perché facciamo una, sicuramente è diverso da quello che fanno gli altri, né meglio né peggio, semplicemente molto molto diverso.
16: Certo, no.
17: E ci teniamo a conservare l'identità, per me è una cosa molto importante.
16: Assolutamente, quella è la cosa più importante, e non c'è storia, perché bisogna essere unici, secondo me, anche in questo mondo, soprattutto nel mondo musicale. E appunto, ho sentito queste cose che hai detto, appunto, nel vostro singolo, Piove Veleno. Ce lo vuoi un attimo raccontare?
17: Allora, sì, Piove Veleno è nato proprio... allora, io ero reduce da un periodo storico molto complicato della mia vita. Il 2025 per me è stato un anno terrificante, perché ho perso mia madre, quindi ho vissuto il cancro in prima persona, prima persona di riflesso. E poi io a novembre ho avuto un ictus cerebrale, sono stato allontanato da alcuni amici, perché quando hai un problema sembra sempre che tu abbia... lo possa mischiare a qualcuno, non so per quale motivo, ma la natura umana è così.
16: Certo.
17: Quindi diciamo ero reduce da un periodo molto complesso della mia vita, e quando ci siamo visti in sala con i Quota Zero la prima volta, quindi parliamo di gennaio forse, perché noi siamo insieme da gennaio, probabilmente febbraio, gennaio, insomma da pochissimo comunque, quando ci vediamo in sala la prima volta, io arrivai con questo giro di basso synth registrato, e con questa percussione che feci io col respiro, quindi era una percussione registrata, diciamo, cioè registrata e poi messa a tempo, respirata, eccetera. E quando arriva in sala, loro incominciarono a suonarla subito come se la conoscesse, come se conoscessero la canzone, e praticamente diciamo io ho cominciato a scrivere il testo pensando a quello che mi era successo, quindi Piove Veleno, cioè proprio letteralmente. Questo è stato quanto, cioè, nel senso che nella mia vita nel 2025 c'è stata una tempesta di veleno, ed è quello che poi ho scritto, diciamo.
16: È stata una risposta, in poche parole, a un periodo brutto che naturalmente ha dato vita.
17: L'ho raccontata come se fosse una storia d'amore, perché secondo me, diciamo, rendere universali le cose è sempre più interessante, perché sennò gli altri non si rispecchiano poi in quello che tu dici. Quindi secondo me, diciamo, declinarla nell'amore è sempre più facile, però in realtà racconta una storia semplicemente di abbandono, ecco, questo è il senso. Infatti ritorna e dice Piove Veleno, ma che fa? Oggi è domani. Quindi questo è il senso generale del passare del tempo per una persona che viene praticamente abbandonata. Questo è il senso della canzone reale. Poi che sta nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro è uguale, però il senso era quello, universalmente una persona che viene abbandonata.
16: Può avere moltissime sfaccettature, come naturalmente l'arte può dona, ed è secondo me una delle cose più belle dell'arte. E
17: sì, sono d'accordo.
16: E allora, passando un po' al lato un po' più musicale, ecco, io ho trovato molte influenze, anche una canzone non semplice, anche da parte, perché all'inizio sembra una canzone metal, poi diventa rock, però comunque la linea vocale anche è molto melodica, quindi è molto difficile anche da identificare quasi come un genere unico dentro una canzone.
17: Sì, ma infatti noi andiamo proprio a fare crossover, cioè nel senso, noi semplicemente seguiamo il bello, cioè quello che ci piace, quello che sentiamo che suona molto bene, lo portiamo nelle canzoni, semplicemente.
16: Certo.
17: Domani mattina può essere pure che facciamo una roba funk metal, cioè non è detto che non sia possibile questa roba, l'importante è che sia bello
16: da sentire. Cioè. Assolutamente.
17: Sì, sì, per noi l'importante è che sia molto bello da sentire, e poi vabbè, cioè se una cosa funziona ed è bella da sentire, vuol dire che è giusta.
16: Certo, no, immagino comunque. Però passando anche per un'altra via, c'è stata magari qualche ispirazione proprio oltre naturalmente alla storia che hai raccontato prima, molto, molto triste, comunque anche molto toccante, e qualche altra ispirazione anche dal livello musicale, se c'è qualche hai avuto qualche ispirazione, ecco.
17: Allora guarda, io sono uno che da sempre ascolta tantissimo, dato che mi occupo io del sound generale, poi chiaramente il sound lo faccio in sala, perché poi sì, mi occupo del sound, ma tendenzialmente comunque non suono niente, cioè tranne i violini, le cose, ma non è che suono le cose, quindi il sound nasce in generale. Io però ho sempre ascoltato, ho consumato i dischi dei Tool, degli Scancanenti e dei Radiohead, quindi diciamo sono i miei tre riferimenti grossi, chiaramente senza poi passare per i Queen, per le parti orchestrali e per tutta questa roba qui, che comunque per me sono sempre stati una grande fonte di ispirazione, cioè li ho sempre divorati, quindi diciamo che queste sono le nostre ispirazioni, le Zeppelin, per esempio Kashmir, è un pezzo
16: fantastico.
17: Che ritorna spesso in questi giri così, in queste robe così, noi siamo abbastanza, noi siamo molto scuri, molto... Cioè siamo tipo quei film porno che la gente vede ma fa finta che non ha visto, cioè dice no ma io non vedo i film porno, noi siamo quello, cioè noi siamo quello della musica, diciamo.
16: Ottimo.
17: Strano da dire, ma così, nel senso noi siamo una cosa che la gente va a scoprire, che poi abbiamo, nonostante siamo insieme da veramente molto poco, abbiamo un pubblico abbastanza solido, piccolo ma solido, quindi comunque le nostre persone ci seguono, e la cosa divertente è che spesso capita durante le canzoni, per esempio c'è un altro pezzo che si chiama Xanax, durante Xanax molte ragazze tipo arrossiscono, perché sono canzoni un po', cioè come se fossero un po' vietate, diciamo, sono un po', hanno dei sound un po' oscuri, un po', cioè insomma ti senti che stai facendo qualcosa di sbagliato, sono un po' come l'alcol per un quattordicenne, diciamo, siamo un rock complicato,
16: certo, no, immagino.
17: Rock per guardoni,
16: assolutamente,
17: ci piace così.
16: Allora, io ti ringrazio tantissimo Gigi, siamo arrivati alla fine del nostro tempo naturalmente, e io invito tutti quanti ad ascoltare i Quota Zero e naturalmente anche il vostro singolo, e naturalmente
17: sì. Breve sarà anche su Spotify, Piove Veleno, quindi tra un po' lo potranno ascoltare un po' dovunque, perché lo faremo uscire.
16: Ottimo, quindi, perfetto.
17: A breve sarà ufficialmente fuori Piove Veleno, ma quindi se vi trovate, diciamo, a passare, se vi trovate sulla nostra pagina Instagram per caso Quota Zero Real, potete seguire, diciamo, i nostri spostamenti, anche perché siamo abbastanza live e quindi ve la potete venire a cantare con noi sotto il palco, quindi come fanno già gli altri, venite ad impararlo a memoria insieme a noi, così ci divertiamo.
16: Ottimo, allora io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e naturalmente invito tutti gli amici di Raduni Musica ad ascoltare Quota Zero e naturalmente a seguire i prossimi aggiornamenti della band e i prossimi singoli, e io ti faccio ancora un grande ringraziamento Gigi.
17: Grazie mille Fabio, grazie a voi di Raduni ragazzi, e buon rock a tutti.
16: Grazie mille. Grazie mille Gigi. Noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille per averci ascoltato.
15: Tra poco, la grande musica.

0: Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio oggi inizia a Genova, un luogo di nascita di un grande cantautore italiano. Per i critici è uno dei più grandi cantautori di sempre. Ha inciso 14 album da studio. Ha scritto canzoni i cui testi sono entrati nelle antologie scolastiche di letteratura. Sono delle vere e proprie poesie. Con 65 milioni di dischi venduti nella sua carriera, parliamo di Fabrizio De André.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

0: C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Fabrizio De André nasce il 18 febbraio del 40 nel quartiere genovese di Pegli. I genitori, sposati dal 35, sono entrambi piemontesi e si sono trasferiti in Liguria dopo la nascita del primogenito Mauro. Il padre, Giuseppe, è riuscito a fare fortuna acquistando un istituto tecnico a San Pier d'Arena. Nel secondo dopoguerra diventerà vice sindaco repubblicano di Genova, direttore generale operativo, poi amministratore delegato e infine presidente dell'Eridania. E promuoverà la costruzione della Fiera del Mare di Genova, nel quartiere della Foce. La madre, Luigia Armerio, è di estrazione benestante, figlia di produttori vinicoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Fabrizio vive inizialmente da sfollato nella campagna astigiana, a Rovignano di Asti, dove il padre, dopo i bombardamenti del 41, aveva acquistato la cascina dell'orto. Giuseppe resta in città per seguire l'istituto tecnico, ma nel 44 raggiunge la famiglia in quanto ricercato dai fascisti, per aver coperto i suoi alunni ebrei. Vive poi nella Genova del dopoguerra, scossa e partecipe della contrapposizione tra cattolici e comunisti. Dopo aver frequentato le scuole elementari in un istituto privato retto da suore, passa alla scuola statale, dove il suo comportamento, fuori dagli schemi, gli impedisce una pacifica convivenza con le persone che gli stanno accanto, in special modo con i professori. Per questo motivo viene trasferito nella severa scuola dei gesuiti dell'istituto Arecco. Qui Fabrizio è vittima, nel corso del primo anno di frequenza, di un tentativo di molestia sessuale da parte di un gesuita dell'istituto. Negli anni del dopoguerra De André conosce Paolo Villaggio, diventandone intimo amico e con il quale dividerà gran parte delle sue scorribande giovanili. In seguito, nell'ottobre del 56, Fabrizio si iscrive al primo anno al liceo classico Cristoforo Colombo. Assegnato alla sezione A, quella con i professori migliori e più severi, è da subito trasgressivo con i docenti, ma cordiale con i compagni di classe. Il suo nemico, se così possiamo dire, è il professore di lettere, Decio Pierantozzi, che non gli dà mai la sufficienza e gli contesta la scarsa organicità dei temi. In seguito, dopo aver lasciato la casa dei genitori a 18 anni, a causa del difficile rapporto col padre, il futuro cantautore, diplomatosi, frequenta alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'Università degli Studi di Genova, prima di scegliere la facoltà di giurisprudenza. In questo periodo De André comincerà ad avere problemi legati all'abuso di alcol. A 6 esami dalla laurea, grazie ai primi contratti discografici, Fabrizio lascia gli studi universitari. Successivamente a un primo catastrofico approccio, determinato dalla decisione dei genitori di avviarlo allo studio del violino, l'incontro decisivo con la musica avviene con l'ascolto di Georges Brassens, del quale De André tradurrà alcune canzoni, inserendole nei suoi primi album a 45 giri. La passione aumenta grazie alla sua scoperta del jazz e della assidua frequentazione degli amici Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli e del pianista Mario De Sanctis, con i quali comincia a suonare la chitarra e a cantare nel locale La Borsa di Arlecchino. De André in questi anni conduce una vita sregolata e il contrasto con le consuetudini della sua famiglia, frequentando amici di tutte le estrazioni culturali e sociali e viaggiando. La sua compagna nel periodo 60-61 fu una prostituta di Via Pre, Anna, mentre visse per alcuni periodi del 57 in casa di un amico tetraplegico. In questo periodo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, fa anche importanti letture che avrebbero influenzato la sua visione del mondo, tra cui le opere di Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta e altri autori libertari. Una delle opere più importanti per De André è stata L'unico e la sua proprietà del filosofo tedesco Max Stirner, che lo colpirà a tal punto da autodefinirsi anarco-individualista. Da quel momento simpatizzerà sempre per le idee anarchiche, influenzate anche dal suo cantautore preferito, Georges Brassens. Nell'estate del 60 Fabrizio, insieme a Cleia Petracchi, che scrive il testo con lui, compone quella che lui ha sempre considerato la sua prima canzone, La ballata del Mickey, in cui è marcata l'influenza della canzone esistenzialista francese. Alla fine del giugno del 61, Beppe Pirodi, uno dei playboy più in auge di quel tempo, presenta De André e Enrica Rignon, grande appassionata di jazz, che ha quasi 7 anni in più di Fabrizio ed appartiene a una delle famiglie più abbienti di Genova. Dopo qualche mese che i due si frequentano, la ragazza resta incinta e a metà degli anni 70 diviene la prima moglie di De André. Nel 62 nasce il figlio Cristiano. Nell'ottobre del 61 l'etichetta discografica Karim pubblica il suo primo 45 giri, con copertina standard forata. Il disco contiene 2 brani, Nuvole barocche e Fu la notte. Il 2 maggio del 63 avviene il debutto televisivo del cantautore, che nel programma Rendezvous, trasmesso dal primo canale, canta il fannullone. Secondo quanto affermato dal cantautore in un'intervista al Corriere della Sera, nel 64 ha sostenuto l'esame di ammissione come autore dalla parte letteraria alla SIAE di Roma, per poter depositare a proprio nome le canzoni. Nel 64 incide la canzone di Marinella, che gli darà il grande successo e la notorietà a livello nazionale 3 anni dopo, quando sarà interpretata da Milan. Nel 65 De André scrive Stringendomi le mani per Giuliana Milan. Nel 66 escono 2 singoli, La canzone dell'amore perduto e Amore che vieni, amore che vai. E saranno proprio questi 2 ultimi 45 giri ad aprirgli le porte del successo. I dischi di Fabrizio si trovano nei negozi di quasi tutte le più grandi città e i suoi discografici decidono di raccogliere una selezione della sua produzione Karim nel suo primo 33 giri, tutto Fabrizio De André, che viene distribuito a fine 66. Segue Volume 1 l'anno successivo, considerato come il suo primo vero album. Tutti morimmo a stento del 68, Volume 3, sempre nel 68, Nuvole barocche nel 69. Quest'ultimo è la raccolta dei 45 giri del periodo Karim, esclusi da tutto Fabrizio De André. Il brano di apertura di Volume 1 è Preghiera in gennaio, una canzone scritta di getto poche ore dopo la morte di Luigi Tenco. Gli anni fra il 68 e il 73 sono forse tra i più proficui per l'autore, che comincia la serie di concept album con Tutti morimmo a stento. Musicalmente è importante il contributo di Giampiero Reverberi, compositore e arrangiatore dell'introduzione, nonché coautore di tutte le musiche. Per quanto riguarda i testi, invece, Tutti morimmo a stento è ispirato alla poetica di François Villon e a tematiche esistenzialiste. È il 4° concept album a essere pubblicato in Italia. Il testo del primo brano, Cantico dei drogati, è tratto da una poesia di Riccardo Mannerini, Eroina. In questo periodo De André si dedica anche alla scoperta di nuovi talenti. Dopo una prima esperienza con i Ricchi e Poveri, collabora con un altro complesso della sua città, già sotto contratto con la Fonit Setra, i New Trolls, per cui scrive gran parte dei testi dell'album senza orario, senza bandiera, collaborando con Riccardo Mannerini. A Tutti morimmo a stento segue La buona novella, un album importante che interpreta il pensiero cristiano alla luce di alcuni Vangeli apocrifi, sottolineando l'aspetto umano della figura di Gesù, in forte contrapposizione con la dottrina di sacralità e verità assoluta, che il cantautore sostiene essere inventata dalla Chiesa al solo scopo di esercizio del potere. Il disco successivo, del 71, è Non al denaro, non all'amore né al cielo, libero adattamento di alcune poesie dell'antologia di Spoon River, opera poetica di Edgar Lee Masters. Le musiche sono composte insieme a Nicola Piovani. Nel 72 la Produttori Associati, senza consultare minimamente l'artista, lo iscrive al Festival Bar con il brano Un chimico. De André apprende la notizia dai giornali e convoca una conferenza stampa in cui dichiara che la casa discografica mi ha trattato come un ortaggio. Dopo l'intervento del patron della manifestazione, Vittorio Salvetti, si raggiunge un compromesso. La canzone viene inserita nei jukebox, come vuole il regolamento, ma il cantautore non si esibirà durante la finale di Verona, nemmeno in caso di vittoria. Nell'autunno dello stesso anno pubblica un singolo con 2 canzoni tradotte di Leonard Cohen, Suzanne, Giovanna d'Arco.
2: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

che sei che gli hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù

abbandonato nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme, ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

splende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori. Scoprirò fra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e si sporgeranno sempre. E Suzanne regge lo specchio.

0: veramente stai parlando col fuoco e amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo. La la la.
1: L'album successivo, Storia di un impiegato, pubblicato nel 72, è un concept album in cui Giuseppe Bentivoglio, l'autore dei testi insieme a De André, racconta la vicenda di un impiegato durante il maggio del 68. Il disco, a sfondo fortemente politico, viene attaccato dalla stampa musicale. Anche il pubblico accoglie l'album in maniera negativa. Delle canzoni del disco, Solo verranno a chiederti del nostro amore rimane nel suo repertorio live. Gli altri brani vengono eseguiti in concerto solo per qualche anno. Il valore musicale del disco verrà riconosciuto compiutamente da gran parte della critica solo negli anni 90. La pubblicazione di Storia di un impiegato coincide con un periodo di crisi professionale e anche personale. Nello stesso periodo la Karim pubblicò anche un album di reincisioni vecchie del cantautore. Il disco era intitolato Canzoni e darà inizio alla collaborazione con Francesco De Gregori. Sono anche gli anni in cui De André fa le sue prime esperienze di spettacoli dal vivo. Ma ciò nonostante, il cantautore non riesce a trovare il coraggio e a vincere la timidezza per esibirsi in pubblico. Fu l'impresario teatrale Sergio Bernardini a riuscire a portare Faber a esibirsi per la prima volta dal vivo. Bernardini nel 74 gli aveva fatto continue proposte, fino ad arrivare all'offerta di 60 milioni di lire. Dopo continui rifiuti, nel gennaio del 75 lo stesso De André a contattare Bernardini, proponendogli un pacchetto di 100 serate alla cifra complessiva di 300 milioni di lire. La prima esibizione dal vivo avvenne alla Bussola di Marina di Pietrasanta, il 16 marzo del 75, per poi dare inizio a un tour con due componenti dei New Trolls, con i quali aveva già collaborato nel 68. Gli ambienti dell'autonomia e della sinistra extraparlamentare, che già avevano attaccato il cantautore per la storia di un impiegato, lo contestano anche per le esibizioni live. De André non è però dissuaso da queste contestazioni, scendendo talvolta dal palco per discutere con gli stessi autonomi, mentre parte del pubblico spesso si divide, come durante il concerto a Roma del 79. Nel 75 tiene un concerto, poco dopo la vittoria della campagna sul divorzio, a una manifestazione del Partito Radicale a Piazza Navona, a Roma. È in questo periodo che De André viene sottoposto a una serie di controlli da parte delle forze di polizia e dai servizi segreti italiani. A partire dal 74, De André comincia nuove collaborazioni con altri musicisti e cantautori e a esplorare la produzione musicale degli autori americani. Tale lavoro porterà all'uscita dell'album Canzoni del 74. Nel 75 collabora con il giovane Francesco De Gregori nella scrittura della maggior parte dei brani dell'album volume 8. Brani dell'album volume 8. Anche questo disco riscuote diverse critiche negative.

0: un bambino con le mani.
1: Riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia di De André con il suo nuovo album Rimini del 78, che segna l'inizio di una lunga collaborazione con il quasi esordiente cantautore veronese Massimo Bubola. Quest'album fa intravedere un De André esploratore di una musicalità più distesa, spesso di ispirazione ancora più marcatamente americana. I brani trattano l'attualità e la politica, così come tematiche sociali ed esistenziali. Nell'album sono presenti anche le prime sperimentazioni dei suoni della musica etnica. Nel 78 la premiata Fornera Marconi idea e realizza nuovi arrangiamenti di alcuni dei brani più significativi del cantautore, proponendo a De André un tour insieme, che parte il 21 dicembre del 78 da Forlì e continua per tutto il mese di gennaio del 79. L'operazione si rivela positiva, tanto che poi ne nacquero due album live. Alcuni degli arrangiamenti realizzati dalla premiata Forneria Marconi saranno poi utilizzati dal cantautore fino alla fine della sua carriera, come nei casi di Bocca di Rosa, La canzone di Marinella, Amico fragile e Il pescatore. Nella seconda metà degli anni 70, in previsione della nascita della figlia Luisa Vittoria, De André si stabilisce nella tenuta sarda dell'Agnata insieme a Dori Ghezzi. La sera del 27 agosto del 79, la coppia viene rapita dall'anonima sequestri sarda e tenuta prigioniera alle pendici del Monte Lerno, presso Pattada. Verranno poi liberati dopo 4 mesi, dopo il versamento del riscatto, in buona parte pagate dal padre Giuseppe. L'esperienza del sequestro si aggiunge al già consolidato contatto con la realtà e con la vita della gente sarda e diventa di ispirazione per la realizzazione di diversi brani, scritti ancora con Bubola e contenute in un album senza titolo, pubblicato nell'81. Sottili ma non velate sono le allusioni all'esperienza del sequestro. Tra i brani più celebri ritroviamo Hotel Supramonte.
2: E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

Nell'80 De André incide di 45 giri Una storia sbagliata Titti, i cui brani sono entrambi scritti con Bubola. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Invece nell'84 esce Creuza dei Ma, disco cantato interamente genovese in collaborazione con Mauro Pagani, curatore delle musiche e degli arrangiamenti. Questo disco segna uno spartiacque nella carriera del cantautore. Infatti, dopo quest'album, Fabrizio esprime la volontà di concentrarsi maggiormente sul genovese e su altri idiomi locali. A partire da Creuza dei Ma, De André si concentra in particolar modo sulle minoranze linguistiche. Nell'85, insieme a Roberto Ferri, scrive il testo di Faccia di Cane per i Neutrals, con cui partecipa come autore al Festival di Sanremo dell'85, preferendo però non apparire ufficialmente come autore. Lo stesso anno muore il padre Giuseppe, e De André smette di bere alcolici per una promessa fatta lì poco prima. Nell'88 collabora con Ivano Fossati, cantando la canzone Questi posti davanti al mare, insieme a Francesco De Gregori e allo stesso Fossati. Nell'89 sposa Dori Ghezzi e comincia poi la lavorazione del suo album successivo, che viene pubblicato all'inizio del 90, Le Nuvole. Con quest'album De André torna in parte al suo stile musicale più tipico, affiancandolo alle canzoni in dialetto e all'ispirazione etnica. Torna anche la critica graffiante all'attualità e alla politica, in particolare nella Domenica delle Salme e nello stesso Don Raffaè. L'album è anche una sorta di sfida culturale solitaria al mondo moderno. Incentrato sul tema della solitudine è anche l'ultimo album in studio del cantautore e viene considerato uno dei suoi capolavori, al pari dei suoi dischi più celebrati del passato, nonché come il testamento musicale di De André. Luigi Manconi, che aveva criticato Storia di un impiegato, ha scritto che considera Anime Salve, assieme ai primi album degli anni 60, come l'opera forse migliore di De André. Presente, naturalmente, è anche l'ormai consueta sonorità etnica.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Fra il 90 e il 96 collabora con vari autori, sia come autore sia come co-interprete nei rispettivi album. Il 26 luglio del 97 Fernanda Pivano, scrittrice e traduttrice, tra l'altro dell'antologia di Spoon River, consegna a Fabrizio De André il premio Lunezia per il valore letterario del testo di Smisurata preghiera. Sempre nel 97 esce Mi innamoravo di tutto, una raccolta di live studio che sarà l'ultima pubblicazione della sua vita. La copertina è una delle più celebri e rappresenta una foto scattata dalla moglie Dorighezzi raffigurante il cantautore con la sigaretta in mano. Dopo il concerto a Roccella Ionica, il 13 agosto del 98, il tour prevedeva un'altra tappa per il 24 dello stesso mese. Tuttavia, durante le prove, De André non riesce a sedersi e imbracciare la chitarra come vorrebbe e lamenta un forte dolore al torace e alla schiena. Qualche giorno dopo, De André viene sottoposto ad esami medici ad Aosta e gli viene diagnosticato un carcinoma polmonare che lo porta a interrompere definitivamente i concerti. Nonostante la malattia, continua a lavorare con il poeta e cantante Oliviero Malaspina al disco di Notturni, progetto che però non vede mai la luce. Con lo stesso Malaspina, collaboratore anche del figlio Cristiano e che apre alcuni concerti dell'ultimo tour, ha anche il progetto di scrivere alcune opere letterarie, un libro intitolato Dizionario dell'ingiuria e alcuni racconti. De André è ricoverato solo verso la fine del novembre del 98, quando ormai la malattia è in uno stato avanzato. Morirà alle 2:30 di notte dell'11 gennaio del 99, un mese prima di compiere 59 anni all'Istituto dei Tumori di Milano, dove era ricoverato per l'aggravarsi della malattia. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Fabrizio De André. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Unica Radio.
1: Hi, I'm Miley Cyrus. This is my new song. I can buy myself flowers.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: tardi. È tardi.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: ci sta pensando.
1: Raccontiamo la città che cambia.

stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

una basciana pa l'angopotti max e pata, ma sfricciana senza casca pura innanzi e guardia. Tranquillissimo, tranquillissimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiandoci un campione.

Maldità già era creatura, invece rincorrere in moto. Già correva rete culo, ma sempre educato e tranquillissimo. Tranquillissimo. Da piccolo ero in sovrappeso, giuro. Mangiavo troppo gelato, invece adesso che lo

0: fine.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada.

0: tuoi.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Unica Radio.